Elidita go di papa mi. Ai, si o chaiva nidi. E kitina si o chaiva nidi. Ai tina si o chaiva nidi. Ai tina si o chaiva nini. E kirapola.

sulla mia moglie posso entrare sul suo fianco nega papà, sulla mia moglie posso entrare sul suo fianco nega mamma, questo che è la commenta che quello è proprio papà, e questo bambino mi torna molto con questo baghetti, e quello lì caro, questo è un collo, ho un baghetti con questo cocco, quello è un grande papà, non vuoi mamma, ma lui meno anche non potete non stessi nel giallavo, nella papà ingagnano, quello che ne l'uomo sono che le sono sagazzo, quel mente che quello, sala nami mnalili, sala nami nganaga papà, quello è un lutolo fu, inganaga eches, l'untanza mdaga mloye, si singo manja, kube mnande kandile la simma galiso, waba sifangi wele singoma, ikucho wele singoma, aube nami mlaleli, ho bagiti.

le 9. E come non dica quello, se il tangelango mamma non muntu, inga con come me le gatto ben nani, e le si scatta sa mangi, mi dago papà che sarà 9, che un lamo lo tono fu pagato a mamma ya mangi lento, venta già si tu mai mnando su ginchina. Zivangiwe. Zikuchiwe.

Hake nyonga ni tembuza T section lava kuntaba road. Tembuza T section kuntaba road. Wekuta maflawa wekuta. Umeflawa wekuta. Unobani napo. Wilda nobani lengo mangalesi skati.